Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween, Halloween

0: sopra e anche un sogno me ne ha in c'è. E anche un sogno me ne ha in c'è.
1: Adonno.
0: Mirasi.
1: Vai.